0: 一於無商量，立即攜手入罷羅圍，請飄無推搪。
1: 你咪逼人太甚噃。
2: 哦，搞到我逼你啊，咁你唔肯咯噃？
1: 梗系唔肯啦。
2: 系唔肯？
1: 唔肯噶啦。
2: 好，我听日将首诗贴喺大堂柱，睇你肯唔肯就得。
1: 哎呀呀，咁点得嘅啫？
2: 点唔得啫？你咧？
1: 得咯，我话唔得唔得噶啦。
2: 你咧，好心啦。
1: 我真系怕咗你嘅啦。
2: 得咗。叫花金席为君坐，睇低垂落。